0: po' di funicolo molto profondo.
1: Però ne so di macchine,
2: sì, da
1: lui.
2: Cazzo, non so, non so.